A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia con Berlino, adesso pronti anche per il nostro History Kiss. Insomma, c'è qualcosa per cui avete dovuto lottare o vi è arrivato tutto bello, semplice nella vita? Perché per carità c'è chi deve lottare meno, ma ci sono tante persone che devono lottare tanto per arrivare a qualcosa che hanno sognato con il sudore, con il sacrificio. E questa canzone parla del successo a cui si arriva con sudore, con resilienza. È il brano che parla proprio di persone che riescono a superare delle avversità anche importanti pur di raggiungere il successo, pur di raggiungere quel sogno. Gli Spandau

C'è qualcuno che conosce rimedi naturali per far tornare rapidamente la voce? Ecco, visto che ci sono tanti genitori, nonni, persone esperti all'ascolto, sono certa che potrete darmi qualche consiglio utile per far ritornare la mia voce come era un tempo, perché sto 00. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Quante persone in movimento? Che cosa fate di bello? Quanti non lavorano e quanti hanno scelto di trascorrere questa giornata per far qualcosa di bello? Fatemi risalutare anche Giovanni Imperatore in regia. Si riparte con la musica più bella. C'è la nostra tripletta. Subito ci godiamo Madame in Marrakesh insieme con Volevo capire.

con Move su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Parliamo della mia fissa, i controlli, quando io sono un po' fissata in questo senso, ma non voglio parlare di me chiaramente. A una certa età, come dicevamo anche qualche giorno fa, è importante sottoporsi a controlli di routine, e il presidente Trump, che a breve spegnerà 80 candeline, si è sottoposto ad un check-up di routine per controllare il suo stato di salute. Eravamo sicuramente tutti molto preoccupati, e i risultati sono stati pubblicati dal team di medici. Sta benissimo, neanche un po' di colesterolo, niente. Donald Trump gode di ottima salute mentale e fisica, anche migliore del precedente controllo. All'ospedale militare Walter Reed ha fatto analisi e consulti con 22 specialisti di diversi istituti accademici, e l'esito è stato positivo. Le prestazioni cognitive e fisiche del presidente sono eccellenti, il suo stato mentale è normale e Trump è pienamente in grado di svolgere tutti i suoi compiti. Unico neo, dicono, sarebbe il peso, sarebbe un po' in sovrappeso, e per quello dovrebbe darsi una calmata con

come si chiamava quella canzone? Porno. Non ricordo di chi fosse, ricordo che qualche annetto, cioè parecchi anni fa penso che andasse molto forte. Bambole di pezza con Porno. Allora parliamo invece di oggetti di seconda mano, perché sempre più italiani comprano oggetti di seconda mano. Lo scorso anno il 65% degli italiani ha acquistato o chiaramente venduto almeno una volta un oggetto usato, e il valore generato dalla compravendita supera i 27 miliardi di euro con oltre 2 milioni di transazioni online. Si vende per necessità, per guadagnare da quanto si possiede o per fare pulizia in casa, quindi 2 italiani su 3, un bel numero, possiede un oggetto di seconda mano, e ben venga. Voi avete un oggetto acquistato magari di seconda mano? Una macchina, cellulare, una borsa firmata, elettrodomestici, vestiti? Cioè, qual è stato il vostro ultimo acquisto di seconda mano? Con pentimento, felici? Perché poi spesso si acquistano veramente a prezzi incredibili, è bello anche pensare di aver fatto un affare in tal senso. Il vostro oggetto acquistato di seconda mano, vogliamo sapere i vostri al 347 490 0042.

0: Chi schissa te che parli con uno sconosciuto in ascensore e ti sembra di conoscerlo da sempre. Chi schissa te che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss. Ah, e dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Kiss Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Summer con Potential su radio. Su radio. Va così di tanto in tanto. Allora, sempre più italiani comprano oggetti di seconda mano, ottima abitudine, ma bisogna chiaramente anche fare attenzione alle sole, quello è sicuro, bisogna veramente essere attenti.
1: Ciao Kiss Kiss, io compro tutti gli accessori moto per la mia moto, tutti di seconda mano, borse, parabrezza, tutto comprato di seconda mano su mercatini online.
0: Perché poi, come dicevo, diventa anche divertente riuscire a trovare l'occasione giusta.
2: Ciao, il nostro ultimo acquisto di seconda mano è stato un telefono.
0: Ma uno per due, uno per uno, ma che è il coro dell'Antoniano?
3: Ho acquistato nell'anno 2016 l'auto usata, pagandola a un discreto prezzo, soprattutto calcolando che ad oggi un'auto acquistata a 2 anni di vita costerebbe il doppio, perché certo, l'usato dell'auto ormai è arrivato
0: alle stelle. A voglia, quello è un mercato enorme, quello delle auto usate.
4: Il mio acquisto di seconda mano è stato il mio attuale compagno, però è stato un usato garantito che io non mollo.
0: Sei sicura che l'usato era garantito? Ma sì, vabbè, quelli li prendiamo sempre di seconda mano, bisogna anche lì stare attenti a non farsi fana sola. Ecco, Achille Lauro, ce lo godiamo, questo è il 16 marzo.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

To you. Allora, stiamo parlando di oggetti di seconda mano. Tanti italiani amano l'usato, amano fare affari, amano acquistare oggetti usati e dare una seconda vita, una terza vita agli oggetti. Sicuramente enorme il mercato delle auto e tra poco andremo a vedere proprio quali sono gli oggetti più acquistati di seconda mano. I vostri invece, arrivano tanti messaggi. C'è ad esempio lei che si chiama Lariccia, che dice l'ultimo oggetto acquistato di seconda mano è un cellulare, tra mille incertezze, ma devo dire che sono soddisfatta, ho risparmiato tanto e il cellulare va benissimo, perché come dicevo è importante stare attenti, fare attenzione a quello che si acquista, però poi si possono fare grandi affari e diventa anche molto soddisfacente. C'è Antonello che ad esempio da Ischia dice che ha acquistato una chitarra che costava tanto e costava insomma anche la usata veramente tanto, una chitarra fantastica, una Fender Clapton, e insomma sono molto contento, dice è fantastica, anche se come dicevo l'ho pagata tanto nonostante sia un oggetto di seconda mano. Beh, per lo strumento secondo me c'è un significato ancora più profondo, sentimentale, con uno strumento che prende vita e

Wow, e adesso novità. Beh, che gli vuoi dire, ragazzi? È stato un anno pazzesco per Saldavinci, veramente dal Festival di Sanremo all'Eurovision. Ha vissuto veramente tante emozioni, le abbiamo vissute con lui. Venerdì 29 maggio è uscito il suo nuovo album Per Sempre Sì e contemporaneamente il nuovo singolo Poesia.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Yes.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Yes, yes.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
3: Yes, yes.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Kiss Kiss.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss, oggetti di seconda mano, grandi acquisti e soprattutto grandi affari. C'è ad esempio Ele che dice: ho comprato per mia sorella la cucina anni 80 di Barbie, anche il camper, anche la mia mamma ha comprato proprio la casa di Barbie anni 80 alle mie nipotine, stupenda.
1: Nel mio ultimo viaggio in Giappone, dove la cultura dell'usato è davvero importante, ho fatto il giro davvero di decine e decine e decine di negozi di elettronica dell'usato di seconda mano e sono tornato in Italia con la valigia piena di vecchie console anni 90, anni 2000. Beh, un ritorno al passato davvero emozionante.
0: Veramente sì, che bella cosa. Non sapevo che ci fosse questa grande cultura in Giappone.
2: Ciao ragazzi, io al mercatino l'ultimo acquisto che ho fatto un piano cottura e questo lavandino praticamente nuovi.
0: Vedi,
2: con 90 euro mi sono creato una cucina da esterno da favola.
0: Cazzo, mi ha mandato anche la foto, ma veramente da favola, bravissimo.
3: Io ho comprato in seconda mano la mia moto che sognavo da tanto tempo perché ne hanno fatto pochi a Palermo, c'erano solo tre che camminavano, fortunatamente uno che lo teneva abbastanza bene me l'ha venduto, l'ho convinto e me l'ha venduto.
0: Ah, l'hai convinto proprio addirittura, dai, che figata ragazzi. Poi ad esempio c'è Pasquale che dice: tra gli acquisti usati di cui vado più fiero, è fatto di recente una scacchiera di una marca che non c'è più, un grande ricordo d'infanzia, è ancora in confezione originale integra, e poi la maglia ufficiale della nazionale degli Stati Uniti.

Samurai J con Ossessione. A proposito di musica più bella, record della musica live, la musica dal vivo in Italia supera per la prima volta il miliardo di euro di spesa del pubblico nel 2025, con una crescita del 21% rispetto al 2024. È quanto emerge dai primi dati della ricerca annuale di Asso Concerti, presentati in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. C'è voglia di stare insieme, c'è voglia di emozionarsi, c'è voglia di ascoltare musica, di cantare, c'è voglia di leggerezza. E a proposito di leggerezza, visto che ci state inviando già tantissimi messaggi, ne ho parlato prima ma lo ridico volentieri, a breve ci sarà appunto la seconda tappa del Kiss Kiss Way, la tappa di Baia Domizia, e nei prossimi giorni vi sveleremo, vi spiegheremo anche come riuscire ad avere il vostro preziosissimo biglietto assolutamente gratuito. Adesso ci godiamo un po' di Charlie Puth.

0: E tra poco le news, anzi subito le news, in redazione Umberto Aprea per le ultime notizie di oggi.
1: Grazie Rita e a tutti una buona serata. In primo piano il Medio Oriente, l'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. I negoziatori iraniani hanno sottolineato la necessità di fermare immediatamente le operazioni aggressive e brutali dell'esercito israeliano a Gaza e nel paese dei Cedri, nonché la necessità di un ritiro completo del regime dai territori occupati. E anche l'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano. Intanto si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su sollecitazione della Francia, mentre proseguono i bombardamenti di Tel Aviv nel sud del Libano. Una delle barche della Global Sumud Flotilla ha rotto il blocco navale ed è riuscita a raggiungere Gaza. A bordo si trovano anche il deputato Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. L'unità era stata intercettata e abbordata dalle forze israeliane a oltre 100 chilometri dalla striscia e lasciata alla deriva in mare aperto. Spinta dal vento e dalle correnti, il relitto ha raggiunto la costa sud della striscia. In Italia con la cronaca, macabra scoperta avvenuta in provincia di Cosenza. In un'auto bruciata sono stati rinvenuti 4 cadaveri carbonizzati nei pressi di una stazione di servizio ad Amendolara. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana di cui non è stata accertata l'identità. Arrestato in Brianza, un 21enne pronto a colpire come a Modena. Ha pubblicato post sui social per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente per incitare al martirio. Giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Per questo la Procura di Milano lo ha fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Risulta che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Il delitto di Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene, Alessandro De Giuseppe, e l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, sono indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Nella querela presentata tramite i suoi legali da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, si contesta l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia. Si tratta di una nuova denuncia che si aggiunge alle altre contro hater e blogger per provare a frenare le accuse e le illazioni che per mesi hanno visto vittima la famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007. Siamo allo sport con il tennis. Al Roland Garros in campo c'è Matteo Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato Jannik Sinner al secondo turno. A seguire Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Bene Flavio Cobolli, che vola ai quarti di finale dopo aver battuto lo statunitense Svaida in 4 set, e ora attende il vincitore della sfida tra Oger Aliassim e Tabilo. Abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie mille al nostro Umberto Aprea per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7.

Buona estate a tutti. Oggi in realtà sembra di essere ancora nel pieno del fine settimana, almeno quella è la sensazione, no? Che tutti abbiamo. Siamo nel bel mezzo di un ponte, ce la stiamo godendo qui a Radio Kiss Kiss con Pasquale Viola che mi segue in regia stasera fino alle 21. Io sono Rita, sono felice di essere la vostra autista. Benvenuti a bordo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Musica, notizie, curiosità dal mondo. Music first, naturalmente.

lunedì sera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Baci e abbracci da Rita che vi sta parlando, da Paki in regia. Siamo quelli di Portami a casa, Kiss Kiss. Dove vi stiamo accompagnando? Qual è la vostra destinazione stasera? Siete in vacanza? State tornando da lavoro? State per iniziare il vostro turno di lavoro? Fatevi sentire, oggi ho proprio bisogno di contatto umano. 347 490 0042. Lo dico perché ho avuto una giornata pesante sotto diversi aspetti. Quindi adesso ritrovarmi qui con voi significa per me un attimo allentare, no? Allentare, prendermela bella comoda e rilassata. Stavo pensando ad Elisa, tu che hai perso, è entrato Alfio Battaglia che cerca le chiavi della macchina, da me le vuoi le chiavi? Che tu c'hai la testa, come il, vai, stanno di là. E allora pensavo ad Elisa che ha appena annunciato un evento veramente colossale alla RCF Arena di Campovolo per l'11 settembre dell'anno prossimo, del 2027, e sarà una festa immensa per celebrare i suoi meravigliosi 30 anni di carriera. Però diciamo, scordatevi la classica scaletta celebrativa, no? L'arena sarà una vera e propria cittadella temporanea, aperta dal mattino a notte fonda, con aree, cinema, mostre, dibattiti sui diritti sociali e ovviamente un'attenzione totale all'ambiente e alla sostenibilità, che per lei non è assolutamente una novità. Insomma, manca più di un anno, però come dire, l'hype è già alle stelle per quello che si preannuncia come un viaggio emotivo irripetibile. E ascoltiamola insieme. Elisa, hai trovato le chiavi della macchina? Ok, Alfio ha trovato le chiavi. Bravo.

magica Elisa su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Sta per arrivare Shakira, voglio farvela sentire con la famosa Revenge Song, però io sinceramente pensavo che Shakira avesse esaurito completamente le frecciatine per il suo ex Piqué mettendo tutto in questo brano, ma evidentemente mi sbagliavo di grosso. Lo sapete, no, che è tornata con l'inno dei mondiali, Dai Dai, l'inno dei prossimi mondiali di calcio, e diciamo ai fan più attenti non era sfuggito questo dettaglio, a me sì, l'ho visto oggi tra le immagini nel videoclip, tra le immagini storiche dei mondiali. Shakira ha inserito proprio quel famoso errore sul campo che è costato a Piqué l'eliminazione dal mondiale. Un genio del male questa donna, è stata capace di trasformare un inno planetario nella vendetta perfetta contro l'ex fedifrago. Una mossa veramente da fuori classe, quando si dice servire la vendetta per

0: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Yes, yes.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
12: La musica più bella.
13: Kiss Kiss.
12: Suona solo

La nuova dei pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Sorry, scusa, lo sento. È quello che dovremmo dire noi ai pinguini, non quelli tattici nucleari, proprio i pinguini, quelli carinissimi. Se state cercando per caso un'esperienza di relax fuori dal comune, volevo così dirvi che ad Harbin, in Cina, si sono inventati qualcosa di assurdo. Harbin è quel posto dove fanno il festival di ghiaccio, no? Quando fa molto freddo, la città diventa un... così, una cattedrale del ghiaccio con sculture pazzesche. Comunque, ad Harbin un resort ha creato un vero e proprio gioco di specchi e di contrasti. In che cosa consiste? Che voi ve ne state comodamente a mollo nelle vasche termali, immersi in acqua caldissima, però proprio lì, a pochi metri da voi, separata da una grande vetrata, c'è un'isola artificiale gelida e lì dentro la temperatura è polare e quindi c'è un gruppo di 10 pinguini che sguazza nel ghiaccio. Gli ospiti lo definiscono un bagno rinfrescante proprio per questo cortocircuito visivo, perché il corpo al caldo delle terme e gli occhi rapiti dallo spettacolo del Polo Nord, insomma, ti danno una sensazione particolare. È una trovata pazzesca che però sta facendo discutere moltissimo, cioè gli animalisti e il pubblico più sensibile storcono decisamente il naso parlando di sfruttamento commerciale, ma va là, e criticando la scelta di confinare animali nati per gli spazi aperti dentro la vetrina di una spa. Di fatto è così, quindi resti fra noi, ma anche io la penso esattamente in questo modo, cioè non mi piace l'idea di fare il bagno nell'acqua calda termale con vista pinguini.

Material Lover, fantastica Sienna Spyro, che arriva sempre, diciamo, a fornirci una ventata di musica un po' diversa, no? Un po' di soul music che e tanto male non fa. Buon lunedì sera, grazie per essere dei nostri anche oggi. Vi saluto e vi abbraccio e vi ricordo che sì, la tappa di Torino del Kiss Kiss Way è stata pazzesca, però segnatevi subito questa data e questa destinazione: 13 giugno Baia Domizia, sabato 13 giugno all'Arena dei Pini, anzi è proprio l'Arena dei Pini che ospita la seconda tappa del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss con un cast pazzesco. Sul palco Baby K, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Noemi, Malikayan, Francesca Michelin, ma tantissimi altri, e come sempre l'ingresso è totalmente gratuito, però i posti per il parterre sono limitatissimi. Come fare per esserci? Facile! Da mercoledì 3 giugno, quindi da dopodomani, andate sul sito kisskiss.it e prendete il vostro biglietto omaggio.

0: Insostituibile invece è Ultimo che sta per arrivare, perché lui è il protagonista del New Kiss che stiamo per accogliere. Ora, se c'è qualcuno capace di fotografare quella nostalgia dolce amara che ti stringe lo stomaco, ecco, quel qualcuno è senza dubbio Ultimo. Il suo nuovo singolo si intitola Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È New Kiss la nuova di Ultimo. Non l'ultima di Ultimo, che pare brutto. Ogni volta questa storia. Appuntamento con la redazione di ilmeteo.it per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Buonasera a te, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residui piovaschi sul versante del Medio Adriatico, altrove tempo stabile con cielo poco nuvoloso. Domani nubi in rapido aumento su gran parte del settentrione, specie al nord-ovest, dove si verificheranno i primi rovesci isolati. Cielo sereno velato sul resto d'Italia. Col passare delle ore, precipitazioni anche temporalesche su buona parte del nord, specie su Lombardia e Piemonte. Massime in calo, comprese tra 21 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 25 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Kiss, kiss.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Kiss, kiss.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
15: Only goal.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Kiss, kiss.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Kiss, kiss.
19: So

Chisti, questa settimana ci porta a Venezia, non a passeggio sui ponti, sulle calli, nelle calli o in piazza San Marco, eppure mi piacerebbe tantissimo, ma andiamo ad allungare lo sguardo sulla laguna, che pure è meraviglioso perché il panorama sta cambiando colore, si sta tingendo di un rosa intensissimo. C'è un vero e proprio boom di fenicotteri rosa che hanno scelto le zone umide veneziane come loro nuova casa, complice il recupero della vegetazione subacquea, ed è un'invasione pacifica, spettacolare e bellissima, che ci regala peraltro anche una curiosità. Oggi leggevo che nel ricchissimo dialetto veneziano storicamente non esiste una parola per dire fenicottero, non c'è, semplicemente perché questi uccelli un tempo qui non si erano mai visti. Oggi invece sono migliaia, sono eleganti e fieri a ricordarci che la natura sa sempre come stupirci e riprendersi i suoi spazi se le diamo una mano. Perciò, se passate da quelle parti, guardate l'orizzonte. Venezia non è mai stata così splendidamente rosa.

Victory Kiss in arrivo. Se dici rock duro e facce dipinte, pensi immediatamente a loro, ai Kiss, ma nel 1979, i Kiss decisero di fare un esperimento veramente folle.

Santa Marinella, quell'estate un autoradio in lontananza nel 1998 suonava Sasha. Ma buonasera! Nel cuore del ponte! E inauguriamo anche la sera del mese di giugno, grazie a Rita che torna domani alle ore 19. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, bentrovati a tutti, comitiva, facciamo mezzanotte insieme, festeggiamo come tutte le sere 50 anni di Radio Kiss Kiss, il lunedì con i top artist, nella prima parte gli artisti da milioni di copie vendute, milioni di persone ai concerti, insomma il meglio del meglio, ma non soltanto, poi avremo un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi, 50 con la nostra roulette musicale. Partiamo però con Gaia, vicenda amorosa raccontata in bossa.

Che bello cominciare così con la comitiva di O2 e Kiss Kiss, con la nuova di Gaia, grande protagonista anche lei nella tappa di Torino di sabato sera del Kiss Kiss Way, con la sua Bossa Nostra e non soltanto. Un amore per finta, sostanzialmente raccontato all'interno di una canzone che invece sotto l'aspetto dell'arrangiamento fa pensare e tutti vissero felici e contenti. Con quella saudage che ti prende da Cavese, ti scende pa' Caviglie, perché è molto brasiliana, assecondando anche le origini dell'artista in questione. Il lunedì gli artisti più forti, qualche curiosità su Bad Bunny. Ad esempio, Debi Tirar Más Fotos ha superato le 57 settimane al numero uno della classifica latina e ha battuto, incredibile ma vero, incredibile amici, ha battuto Despacito, cioè che resta il singolo latino della storia infinita, delle storie infinite. E invece Bad Bunny ce l'ha fatta, e il suo spettacolo durante l'intervallo del Super Bowl ha totalizzato circa 135 milioni di telespettatori, risultando il più visto nella storia dell'evento del Super Bowl dell'NFL. Non contento, l'altra sera era in concerto a Madrid, dove lui non ha fatto il palco a parte per i VIP, cioè per i suoi amici che arrivano al concerto, ha fatto la casita all'interno dello stadio di Madrid, e all'interno della casita c'era Mbappé del Real, giustamente, che giocava sostanzialmente in casa insieme alla sua fidanzata biondissima, e biondissima anche Chiara Ferragni, che è stata immortalata nel più recente concerto di Bad Bunny. Questa canzone, in realtà, che cantichiamo che è un piacere, parla malinconicamente del fatto che ci lasciamo sfuggire perennemente delle occasioni per fermare i momenti e metaforicamente fare delle foto. Cogli l'attimo e goditi la vita, il suo

È come stare insieme a lui in questa canzone, davvero da vicino, ti racconta la chat con gli amici insieme al canto di Debiti Armas Fatos insieme a Bad Bunny. Devo dire che ci accompagnano all'ascolto due amici dall'aeroporto di Brindisi in questo momento che hanno scattato una foto fantastica. Saluto Luca che lavora al servizio aeroportuale, affezionato Dio tuo e Kiss Kiss dei nostri questa sera, e anche Andrea Lucchetta, il mitico pallavolista che salutiamo davvero e che abbracciamo con grande affetto. Molto abituato, devo dire, Andrea, ad ascoltare e anche a fare la radio. Tornando a Bad Bunny, Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo insieme grazie a Bad Bunny. Sono lasciati un paio di volte, hanno poi definitivamente chiuso l'anno scorso, salvo andare insieme al concerto di Bad Bunny qualche giorno fa, come accennavo, in quel di Madrid, e tornare ad essere esseri umani. E qui troviamo anche il collegamento con la prossima hit di O2 e Kiss Kiss, dei 50 anni di storia del passato remoto e recente dei top artist il lunedì. Marco Mengoni che spiegava come la società potesse spingere a mostrarsi invincibili. Sono forte, sono forte, sono il più forte, ma quando si piange in silenzio si scopre davvero chi si è. Infatti c'è una parte bellissima che recita: credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Un invito a guardare, ascoltare, tendere la mano anche al prossimo, e l'artista in questo caso si definisce, che bello quando fanno così i top artist, sono ancora più top artist, uno qualunque, uno dei tanti, esattamente uguale a te.

bisogna essere eroi per fare la differenza, questo è il senso, ma semplicemente tornare ad essere esseri umani. Quanto è attuale il testo di questa canzone che abbiamo riscoperto da 11 anni fa nei Top Artist di U2 e Kiss Kiss, prima con Bad Bunny, poi con Marco Mengoni, qui ci vuole un altro pezzo forte, non c'è due senza tre, e poi andiamo a pescare da una family fantastica musicalmente quale la famiglia Jackson. Se Michael Jackson è tornato anche nelle classifiche di tutte le nazioni del mondo grazie a Michael il film con i suoi vecchi dischi, vecchi album, rinvigorendo anche le vendite di Thriller, quale album più venduto a tutt'oggi della storia della musica, c'erano i Jackson 5 e anche le sorelle di Michael Jackson, tra le quali oltre alla Toya spiccava Janet Jackson, la quale purtroppo per lei, devo dire anche un po' per il suo animo, negli ultimi anni, e soprattutto in buona o cattiva coscienza, non sta a noi deciderlo, però insomma non aveva tantissimi rapporti meravigliosi con il fratello Michael, tant'è che anche alla prima del film Michael a Berlino è stata clamorosa assente. Però negli anni 90 ebbe un successo pazzesco, mai ad insidiare il fratello Michael, ma molto vicina a diventare icona della musica. Prima nella seconda metà degli anni 80, quando pubblicò Control, un album fantastico, c'era Nasty, c'era What Have You Done For Me Lately e tante altre canzoni di successo, la conferma poi per Janet Jackson si ebbe nella seconda metà degli anni 90. Il tema, una profonda amicizia verso la sua combriccola, verso i suoi amici più cari, e poi come sempre la produzione di due geni di Minneapolis quali Jimmy Jam e Terry Lewis. Siamo nella storia di Double J con Together Again.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss, kiss.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Del Diavolo Veste Prada e Nightway, sei bellissima anche nel sequel, commentato musicalmente da Lady Gaga, da Ducci con Runway. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Che belle foto! E questo lunedì che assomiglia tantissimo ad un sabato sera, domani festivo, 2 giugno. Stefano, con tutto il rispetto per il mio capoluogo di provincia Brindisi, prima abbiamo salutato l'aeroporto di Brindisi, questa è la mia Ostuni. Ostuni che si presenta in versione estate piena, ancora con le ultime luci del giorno scattate evidentemente qualche minuto fa, perché siamo entrati davvero nel corso di avvicinamento al solstizio d'estate con l'ingresso del mese di giugno, giornate di luce naturale ancora e sempre più lunghe, e quindi tanto movimento in giro, canzoni da viaggio tipo Si viaggiare di Lucio Battisti, Buon viaggio di Cesare Cremonini, o Rotolando verso sud dove il traffico è ancora intensissimo, vedi I Negrita, Daniele Silvestri, molto da viaggio con Salirò, 50 special dei Luna Pop, estate di Negramaro, e anche un pezzo fantastico firmato da Tiziano Ferro che si canta in macchina, che è un piacere. Poi attenzione, 347 490 0042, tuo anno di nascita, potresti essere il protagonista di un anno, una canzone in Io, Tu e Kiss Kiss.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te, quasi una negazione, Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, te, e così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore.

Oh, buona serata amici, io, tu e Kiss Kiss. Davvero un Roland Garros più pazzo che mai, anche se Berrettini ha vendicato. Yannick Sinner battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Abbiamo due italiani già ai quarti di finale, perché Cobolli ha battuto l'americano Svaida. Berrettini ha vinto contro Cerundolo, fratello invece di Francisco. E poi quella partita con Sinner non la dimenticheremo mai, per il malore naturalmente di Yannick, che si sta lentamente riprendendo. Comunque l'Italia si difende, Sinner a parte, anche perché due italiani ai quarti di finale del Roland Garros non accadeva da una vita. Potrebbe esserci un record storico, perché in questi minuti sta giocando un altro Matteo, oltre a Berrettini, Matteo Arnaldi, contro l'americano Tiafo, e il nostro italiano ha vinto il primo set al tiebreak 7-6, quindi potremmo avere la bellezza di tre tennisti ai quarti di finale di uno slam, ed è un primato senza Sinner, anche per confortare tutti quelli che dicono: oh, ma non c'è soltanto solo il numero uno al mondo, ci sono anche gli altri ragazzi, perché il movimento funziona, che è un grandissimo piacere. Maroon 5, Kendrick Lamar, Don't Wanna Know.

Spengono le catenine dei 10 anni di questa canzone. Stiamo parlando dei Maroon 5 con Kendrick Lamar, 10 anni esatti da Don't Wanna Know, mentre la nostra novità parla di una relazione complicata che sembrerebbe essere destinata a finire. La nuova di Brescia, non ci credevo nemmeno un po' che potesse finire così. Allora vita, fai come vuoi, non ho più in mano le redini. È il testo del nuovo singolo di Brescia intitolato Da Dio.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Yes, yes.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Yes, yes.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Yes, yes.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Kiss Kiss!
17: La musica più bella. La musica più bella.

ormai bisogna vederlo solo con Paloma, che si porta in giro, la figlia, che è diventata una bravissima producer a sua volta, figlia d'arte, meravigliosa, con tanto di set live. Qui invece il papà, e ci sarà una battle probabilmente nei prossimi anni, se non nei prossimi mesi, padre figlia, o comunque un duetto in console, che già è avvenuto in qualche circostanza informale. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss, siete con Stefano Piccerillo che vi sta parlando, voi in giro, dicevo prima, come se fosse un sabato sera, senza dimenticare i nostri irriducibili amici lavoratori e i turnisti della notte. Ci prepariamo a tanti appuntamenti da vivere insieme, anche con la vostra partecipazione attiva, con tutti i vostri racconti, le riflessioni. Prima ho accennato anche a Un anno, una canzone, che tornerà pochi minuti dopo le ore 22. Riascoltiamo ora i Green.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

E via con Samurai J nella sera di Radio Kiss Kiss. Che bella cosa che ha detto ieri Damara a domenica in Samurai J, cioè la mamma è stata la mia mental coach nei momenti più difficili, momenti felici, di gioia da vivere e rivivere. Non si è spenta ancora l'eco di Piazza Castello a Torino, torna il Kiss Kiss Way venerdì 12 giugno e sabato 13, appuntamento da non perdere, a Baia Dumizia. E poi c'è una data importante, perché il prossimo 3 giugno dalle 3 del pomeriggio saranno disponibili 15.000 ticket gratuiti per accedere al parterre dell'evento, e per ottenere il proprio accesso sarà sufficiente registrarsi sul sito di Radio Kiss Kiss, kisskiss.it, seguire la procedura dedicata che consentirà di ricevere i codici necessari per completare la prenotazione tramite Ticket One. Ogni utente potrà richiedere fino a un massimo di 2 ticket. Già nel corso di questa sera di Io, Tu e Kiss Kiss sveleremo gran parte di una line-up, di un cast a Baia Dumizia davvero incredibile per il super concerto di sabato 13 giugno a partire dalle ore 21, ma anche il day one, il giorno 1 con il villaggio di Kiss Kiss. Una delle più belle di Miley Cyrus si intitola Jade.

fine di una relazione, così cantava la stessa Miley Cyrus al suo vero ex marito. Vi prego, basta con le relazioni finite, fate una bella canzone d'amore, ci amiamo, va tutto bene. Non dico resteremo insieme per la vita, ma almeno se stiamo insieme ci sarà un perché, citando il grande Cocciante. Faccio questa citazione anche perché vi porto nella storia della musica 1988, l'anno per eccellenza, la parte di una cantautrice che davvero si rivelò alla grande.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
5: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.